sappi che scio erano micelli e per tu un bel fastidio a gli toi in te d'un ne niente, orale scio, sarà.